Sawohwe TV, ASC TV, Sawohwe Home TV, ana Perfect TV a wadauma. Yenemu etwa so akopem se nonsia ebebo. Afi stations bi ti se Afima FM. Oh my goodness. Station bi se Plan B FM. Wow. Stations bi ti se High